0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Idea.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea. Vin,

0: Radio Idea.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bam Bam Bambina.
1: Sono le 6:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno. L'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere. Un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante. Andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro. Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali. Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono e il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 8:02.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Qua. 1996 JH DJ Jed ancora insieme e siamo tornati

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
4: Radio Idea.
5: No matter what. No matter what.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da spazi assolati in Puglia, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Caldo, potremmo dire moderato, con temperature massime tra i 28 e i 32 gradi, ma su alcune zone raggiungeremo anche punte di 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Andiamo a iniziare una nuova settimana, il lunedì 22 giugno. Buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Paolino da Nola. Il sole è sorto questa mattina alle 5.34 e tramonterà alle 20.49. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 22 giugno 1633 a Roma, davanti al Tribunale dell'Inquisizione. Lo scienziato Galileo Galilei è costretto ad abbiurare le sue teorie astronomiche e la difesa del sistema copernicano per evitare la condanna a morte. Nel 1946 in Italia viene emanata la celebre amnistia Togliatti. Il decreto, firmato dall'allora ministro della giustizia Palmiro Togliatti, punta alla pacificazione nazionale nel delicato dopoguerra, estinguendo i reati comuni e politici commessi durante il periodo bellico. 1983 scompare in circostanze misteriose a Roma la quindicenne Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, un caso rimasto ancora oggi uno dei grandi gialli insoluti nella storia italiana. Diamo il buon compleanno al grandissimo Emanuele Filiberto di Savoia, che oggi compie 54 anni, alla straordinaria attrice statunitense Meryl Streep, icona del cinema mondiale, vincitrice di 3 premi Oscar, 77 candeline da spegnere, e al saggista e scrittore italiano Danilo Mainardi, indimenticabile etologo, nato in questo giorno. Noi ci fermiamo qui, vi auguro un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi e state lì.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: E dimmi, sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati nuovamente al nostro approfondimento Planetology Reporter. In studio Massimo Bonella, vi porteremo adesso all'attenzione di una storia veramente da raccontare. Lei è Patrizia Modena, che già avevamo incontrato, una donna che ha avuto un grande impegno per il volontariato, è riuscita addirittura anche ad aiutare delle persone in difficoltà, dei profughi, ma in modo particolare ascoltiamo in breve questa storia. Ascoltiamo una sintesi di una lunga intervista che ci ha rilasciato ai nostri microfoni. Sentiamo.
3: La persona che avrei portato qua in Italia era la sorella, una ragazza che inizialmente è molto paurosa e chiaramente lì era come fare un salto, sì, di un Everest, quindi veramente molto grande per una ragazza giovane che aveva 18 anni, soprattutto considerando che era una persona che viveva in un ambiente ristretto dove l'Iran aveva proprio creato per questi profughi afghani, quindi esisteva questa cittadella dove arrivavano i profughi afghani.
2: Quindi dall'Afghanistan arrivavano in Iran.
3: Esatto, arrivavano in Iran e a quel tempo avevano creato proprio un territorio apposito per loro, si chiama Qom il luogo, e che io ho visitato sempre accompagnata dalle due sorelle, quindi loro in burka, cioè coperte, io naturalmente essendo straniera mi mantenevo, magari mi mettevano un mantello giusto per discrezione. E lì ho vissuto anche questa esperienza, no? Geopolitica.
2: Eh sì, è giusto, è vero.
3: Sì, quindi è stato molto interessante. La cosa che mi ha emozionato molto e che ricordo ancora ad oggi con il cuore veramente molto aperto è stato quello che il padre, dopo 5 giorni di osservazione, quindi mi osservava molto, anche se io mi accorgevo o non mi accorgevo, e a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: puoi portartela a casa. Ecco, questa è stata una cosa per me grandiosa, perché si sono affidati come se io fossi una madre, o almeno hanno visto che ero madre, quindi già una madre di un figlio, già, per cui avevano captato che le mie caratteristiche erano la figura giusta che avrebbero potuto garantire o almeno dare a questa persona una crescita in un territorio nuovo. E lei ha avuto una bellissima storia in Italia, perché avendo esperienze di cucito già in Iran, l'ho instradata nella scuola di designer e quindi è stata introdotta al terzo anno sui 5 anni, perché era già in grado, era molto volitiva, quindi ha imparato l'italiano in fretta, e devo dare merito a questa intelligenza, no? La famiglia in generale si dimostrava, i fratelli bravissimi nel disegno, ma poi mi sono

0: cioè percorrendo un po' la storia, e loro afghani, iraniani hanno una scrittura che in automatico imparano a disegnare in modo magnifico, perché c'è proprio quel carattere inciso, movimentato, molto per, come il giapponese, tanto per intenderci, ecco, giusto per adesso non ricordo bene come si chiami esattamente la scrittura afghana. E lei è arrivata a diventare una designer, tant'è vero che è stata richiesta in un'azienda in zona Vicenza, quindi passata Mestre e poi passata a Vicenza. Poi ho saputo proprio 2 mesi fa che è andata in Florida, quindi lei si è trasferita lì, è diventata un'europea, perché anche a livello di viso, a livello di trasformazione è diventata veramente molto bella. E un altro particolare alla
1: quindi l'ha aiutata tantissimo, ecco, questo è da sottolineare, gli hai dato una, alla fine un percorso formativo ma anche di notevole crescita professionale.
0: Sì, esatto, l'intesa fra le donne, no? Soprattutto donna sofferta, quindi profuga, e donna con una sua esperienza, quindi eravamo proprio, avevamo creato un legame. Lei diceva sempre: tu sei la seconda mamma, quindi aveva anche lei molta fiducia. E la cosa particolare, un altro particolare di questa ragazza, è che quando doveva fare la tesi è venuta a casa tutta preoccupata dicendomi: ma che tesi faccio? E in quel caso io ho lanciato l'idea di fare una tesi sul burka trasformandolo in un abito vestibile, elegante, e lei ha fatto, quindi raccontare la storia dal burka, raccontare la storia e passarlo poi a un abito che poteva essere benissimo utilizzato in circostanze importanti. Quindi lei ha costruito questa tesi, ha avuto anche un'intervista giornalistica a Pordenone, perché è stata una cosa un po' singolare. Io l'avevo stimolata anche ad andare nelle scuole, quindi a portare conoscenza soprattutto della, diciamo, della figura donna femminile, ma anche di questa storia, in modo che la conoscenza fosse molto più chiara al pubblico italiano in questo caso, ecco. Il ragazzo poi si è staccato anche lui, perché c'è stato un momento che io ho deciso di, cioè a casa da me avevano terminato il loro percorso, quindi ho anche detto: guardate, questo è finito, è un percorso, se state qua siete troppo protetti, dovete andare all'esterno e vivere la vostra vita affrontando le vostre responsabilità.
1: E si è dato il trampolino per, diciamo,
0: sì sì, da parte del ragazzo c'era molta incertezza, perché lui si era un po', come si può dire, impossessato dell'ambiente, perché ormai si era fatto un po' suo e quindi era difficile per lui staccare. La ragazza invece era una ragazza che comunque aveva capito benissimo che era il momento di intraprendere il suo percorso, e quindi finalmente il fratello ha seguito la sorella, ecco.
1: Bene, questa era dunque la bellissima esperienza, il bellissimo racconto, una storia da raccontare di Patrizia Modena. L'intera intervista, molto lunga, dura circa mezz'ora, la potete poi trovare sulla testata planetologytv.net, che è in collaborazione con questa emittente. Grazie dunque a Patrizia Modena, grazie anche a voi che ci avete seguito. Il nostro approfondimento di oggi, Pianeta Oggi Reporter, termina qui. Vi auguro un buon proseguimento con le nostre programmazioni. Un saluto da Massimo Bonella.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, staff e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Anche quest'anno, tra colpi di scena e critiche e cose varie, sì, è andato il Festival di Sanremo, 76esima edizione, l'ultima al momento condotta da Carlo Conti. Poi, come avete, poi come si sa, sarà Stefano De Martino il prossimo direttore artistico e presentatore della Kermesse sanremese. Beh, vedremo un po', ci saranno anche lì tante critiche, è bello che non balla, e poi sicuramente si farà vedere che è bello e sa ballare, e quello già lo sappiamo, anche presentare. Detto tutto questo, un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Galisto, io sono Alex Desti. Sì, anche oggi abbiamo aperto con un bel successo del passato, anno 1985, Grace Jones con Slow the Rhythm.
1: Troppo forti
2: con Alex Desti.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex Desti.

0: Clementino li vedrei bene in coppia a Sanremo con un nuovo brano, voi che ne dite? No, ma Sanremo 2026 è appena terminato e ora sì, prima c'è stato l'antipasto con ci hanno fatto due cose così per tanti giorni e ora ne faranno ancora per tantissimi altri perché si parlerà ancora di Sanremo. Ma voi siete contenti del brano che ha vinto il festival? O avevate altri brani in mente? Fatecelo sapere inviando così un messaggino qui in radio e noi poi lo diremo in diretta. Dai, fateci sapere. Noi abbiamo fatto la nostra classifica, io e Stefano Gallizzo, è proprio diversa una dall'altra, dobbiamo dire, perché per me sul podio dovevano salire loro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

mi sbilancio mai sui miei gusti musicali, ma devo dire che per me i vincitori morali sono loro. Per me dovevano vincere loro il Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini, ma il nostro Stefano ci ha azzeccato in pieno. Lui è un romanticone.

0: sì.
1: Sal Da Vinci per sempre sì, con questo brano ci rappresenterà all'Euro Festival, vedremo un po' come andrà. Sicuramente farà molta scena e piace al resto d'Europa quando ci sono questi artisti che fanno tanto rumore, tanta scena anche visiva. Beh, sicuramente andrà bene, ma glielo auguriamo. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanente qui,
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito sì. Mica sono scemo.
4: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con "Luglio".

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno. L'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere. Un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante. Andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro. Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali. Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono e il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
6: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Radio Idea.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da spazi assolati in Puglia perché persiste infatti un campo di alta pressione. Caldo potremmo dire moderato con temperature massime tra i 28 e i 32 gradi, ma su alcune zone raggiungeremo anche punte di 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, le cozze gratinate.
0: Prego?
1: Per l'ordine.
0: Ordine? Quale ordine, scusi?
1: Delle cozze gratinate.
0: Cozze gratinate?
1: Cozze, mitilli.
0: Ma noi non abbiamo ordinato niente, sta sbagliando.
1: E chi le ha ordinate?
0: Che ne so io.
1: Che facciamo, mo le buttiamo?
0: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: Io non la conosco.
1: Quindi
0: non ho capito.
1: Le diamo a qualcun altro, casomai.
0: Che ne so io.
1: Vabbè, peccato, sono buone.
0: Arrivederci.

E con un bel cabaret di cozze gratinate incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi dietro i fornelli. Oggi cozze gratinate, capesante gratinate, insomma anche alla tarantina con un po' di o di pomodoro, di prezzemolo, anche così in bianco olio prezzemolo che fanno quella quina da tocciare col pane. Comunque, a prescindere da questo, Supermarket apre le sue porte, vi vedo già che state entrando, quindi non sgomitate, ce n'è per tutti, ma mi raccomando, mettete la monetina nel carrello che incomincia.

E con felicità apriamo questa prima puntata dell'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Gervaso dei vasi rotti. San Gervaso nacque in un piccolo borgo dell'Umbria dove faceva il vasaio. Era bravo, ma aveva un piccolo problema: rompeva tutto, sempre. Un giorno disperato chiese a Dio di fargli capire perché avesse le mani di burro. Quella notte sognò un angelo che gli disse: Gervaso, ogni vaso rotto è un'anima che si ricompone. Così cominciò a riparare i cocci con pazienza e oro liquido, inventando senza saperlo la tecnica del kintsugi secoli prima dei giapponesi. Da allora è patrono di chi rompe le cose e di chi riesce a rimetterle insieme. Le nonne lo invocano ogni volta che cade una tazza con la formula antica: San Gervaso fa che sia solo crepato.

0: non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la buffa.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, chiedo scusa, no? In merito a questa storia dei cocci.
1: Che roba è?
2: Del santo, San Gervaso, ha sentito che rompeva i vasi.
1: Ma cos'è? Io non capisco niente di questa roba.
2: No, siccome lui rompeva i vasi, quello che le volevo chiedere fondamentalmente era che secondo lei era proprio sbadataggine o lui che era così?
1: Ma di che cosa parla?

0: ma proprio di bellezza, siamo in Thailandia. C'è stato imbarazzo al concorso di Miss Panama. Pensate, festeggia sul palco, poi il sogno si infrange. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grande International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok. La Miss si è fatta avanti sorridente, sfilando al centro del palco e verso il pubblico, prima di scoprire l'amara verità. Il conduttore non aveva pronunciato la parola Panama, ma Paraguay, facendo quindi riferimento ad un'altra partecipante, Cecilia Romero. Le immagini ormai diventate virali sui social mostrano il momento di gloria di Isamar Herrera, che una volta resasi conto dell'errore è tornata al suo posto con eleganza tra gli applausi del pubblico e qualche risata. Al suo posto, come evidenziato anche dalla grafica, si è fatta avanti la vera finalista, ossia la concorrente paraguayana. La Miss Panama, nonostante la figura imbarazzante, ha conquistato il popolo dei social con la sua simpatia e professionalità.
1: Io ho vinto, magari.
0: No, non lei, quella che faceva la sfilata.
1: No, non per niente io.
0: Chi ha vinto?
1: Che ne so io.
0: No, lei lo sa se ha vinto qualcuno?
1: No, non lo so.
0: Probabilmente ci sarà rimasta anche un po' male.
1: Non lo so, guardi, se mi dico sbaglio non c'è niente.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, oggi finiamo nel 1975 con ABBA degli ABBA.
0: No, io non sono, non ne capisco.
1: Per la, per il disco della settimana, l'album.
0: No, non ne capisco, guardi. No, no, ho visto che non mi funziona neanche più la televisione, non si sente più.
1: Ah, quindi
0: ieri sera mi hanno dato sto fastidio.
1: Allora potrebbe provare a accendere la radio, casomai.
0: Io non lo so, ora lo devo dire al, lo dica al dottore.
1: Ecco, senta col dottore che a volte, per quanto riguarda anche la frequenza, potrebbe fare qualcosa.
0: Ma non si sente nulla, non si sente. Ieri sera proprio mi sono spaventata, perché io questo non ne capisco.
1: Cioè, quindi lei stava guardando la televisione, di colpo non è andato più l'audio?
0: No, non si vedeva più niente, non si vedeva.
1: Ah, allora guardi, provi a fare così, le con piccolo...
0: No,
1: con...
0: io non provo niente perché ho paura di sbagliare.
1: No, no, lei basta che prova a staccare la spina dietro del televisore, aspetta 5 minuti e la riattacca e poi prova. Solitamente riparte facendo così, rifunziona.
0: Quando viene qualcuno lo fanno, ma io no.
1: Allora noi intanto andiamo avanti con l'album degli ABBA, grazie.
0: Prego, prego.
1: Ed il disco che oggi abbiamo deciso di farvi scoprire, ma ovviamente voi già lo conoscete, stiamo parlando di ABBA, il disco proprio ABBA del 1975, è pubblicato il 21 di aprile. Questo disco segna la loro consacrazione dopo il successo di Waterloo del 1974, che l'album dimostra che non erano solo una band evento Eurovision, ma un gruppo pop maturo, con un alto livello di produzione, varietà stilistica e potenziale internazionale. Il brano che apre quest'oggi è la nostra puntata dedicata appunto al disco della settimana è Mamma Mia, apertura perfetta per l'album, ritmo allegro, melodia immediata, coro che rimane in testa. Il brano parla di una storia d'amore che sorprende e travolge. Il pezzo è diventato uno dei maggiori successi del gruppo e poi ha ispirato l'omonimo musical e film. E piccolo aneddoto, soprattutto perché è rilevante, perché rappresenta la capacità di ABBA di coniugare pop accessibilità con una produzione curata e segna l'inizio dell'album con

0: Sì, pronto?
1: Sì?
0: Sì, scusi, no, le volevo chiedere, probabilmente questa è quella più famosa, diciamo, del gruppo.
1: Di che sta parlando?
0: No. Di Mamma Mia.
1: Ha sbagliato numero?
0: No, quella degli ABBA.
1: No, no.

0: Pronto?
1: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
0: Di che?
1: Di questa sparizione.
0: Sparizione?
1: Esatto.
0: Io non ho visto nessuna sparizione.
1: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
0: Ah, non so, da dove?
1: Vicino...
0: Da questa casa qui?
1: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
0: Hanno... A me non è sparito niente.
1: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
0: No, non ho presente, perché io non è che giro.
1: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
0: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
1: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
0: Sì, allora?
1: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
0: No, io non conosco nessuno.
1: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
0: No.
1: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
0: No, perché io non dico, quindi.
1: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
0: Grazie per te.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: cari amici di Supermarket Show, ora come primo giorno della settimana ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al minor mercato indipendente. Quest'oggi è con noi un talentuoso virtuosista musicista che viene direttamente dal palcoscenico di Promuovi la tua musica di Fania di Croce, che ne approfittiamo per salutare. Lui è Jacopo, in arte J Sax. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, grazie.
0: Ciao, io guarda, ho piacere ad averti all'interno del nostro tra virgolette supermercato virtuale, perché il singolo che oggi andremo a conoscere è Echo React, che ho già ascoltato. Io amo la musica, amo il sax, proprio uno strumento musicale molto sensuale, molto particolare. Il tuo brano veramente è qualcosa di divino all'ascolto. Però prima di andare proprio nello specifico a parlare del brano, direi di fare un piccolo panorama artistico su di te. Chi è J Sax?
1: Intanto ti ringrazio perché hai usato parole importantissime, soprattutto per chi come me musicista lavora, tende a produrre qualcosa che è ovviamente risultato di un grande impegno. Chi è J Sax? È uno strumentista, un sassofonista romano che nasce suonando, quindi compie i primi passi nella musica suonando il pianoforte, e poi rendersi conto che il click vincente era con il sax, perché è l'espressione massima e naturale di tutto quello che io ho dentro, del mio mondo interiore. Ecco chi è.
0: Beh, quindi hai scelto uno strumento molto molto importante. Ricordiamo, nella musica degli anni 80 ad esempio, il sax era molto presente, cioè come strumento. Addirittura abbiamo avuto degli artisti in Italia, il primo che mi viene in mente ad esempio conoscere anche tu, Fausto Papetti, ha fatto proprio degli LP, dei 33 giri risuonando canzoni famose con il sax. Quindi è uno strumento molto importante nella musica.
1: Esattamente, perché poi è uno strumento che pensa che nasce per una versione classica, perché poi nasce nell'Ottocento, però è diventato poi uno strumento versatile, per cui si accosta a tanti generi, diventando re all'interno del mondo jazz. Nel mio caso invece lo porto nel moderno, perché trovo che è possibile lavorare anche in quella direzione, su basi elettroniche, quindi sul lavoro che è molto più contestuale ad oggi, al mondo d'oggi.
0: E infatti voglio arrivare proprio a questo, al tuo singolo Echo React, che io ho già ascoltato con questa sonorità molto contemporanea, perché comunque tu hai utilizzato dei suoni, diciamo, contemporanei, odierni, di adesso, però hai mescolato la magia del sax. Quindi raccontaci un po' come nasce questo brano.
1: Echo React è un percorso, il mio secondo inedito, il primo fu Roman Breath. Questo è ovviamente un passaggio in più di maturazione. Echo che cosa intende? Echo è proprio quello che è un messaggio, è il linguaggio che nasce dalla mia anima, si trasmette al sax e vuole arrivare ovviamente all'ascoltatore. Quindi è un eco di quelle che sono emozioni, energie. The React, la seconda parte del nome del brano, è proprio perché è la reazione ad essere poi la parte importante, quindi il messaggio che arriva e che prende forma a seconda di chi lo ascolta e di quello che ovviamente è il suo background. Quindi Echo React crea un percorso emozionale che oggi trovo attuale, soprattutto per quanto riguarda il fatto di superare i propri limiti, mettersi sempre in gioco, reagire di fronte a tutte quelle che sono le sfide del quotidiano.
0: Esatto, che ce n'è, comunque la vita ce ne presenta di ogni, tutti i giorni, quindi poter in qualche modo riuscire a prendere di petto le situazioni positive, ma anche ovviamente soprattutto quelle negative. E ascolta, Jacopo, com'è il rapporto con il tuo pubblico? Cioè, chi ti ascolta dal vivo, come apprezza la tua musica? Nel senso, c'è positività nelle persone per quanto riguarda la musica strumentale, oppure c'è ancora un pochino più di nicchia, tra virgolette?
1: La parte strumentale ovviamente rappresenta un mondo che in crescita c'è sempre stato, e molto dipende anche dal grado di capacità del singolo musicista di raccontare qualcosa che arrivi. Io riesco ad arrivare a toccare le note di chi mi ascolta fermandosi, e la gioia più grande è quella poi di dire grazie a te mi porto un'emozione, mi hai regalato un'emozione. Quindi quello credo che sia la cosa più gratificante che sto raccogliendo nella mia crescita personale. Quindi il sax è uno strumento attuale, tutto il resto lo deve mettere il musicista.
0: Jacopo, prima di ascoltare Echo React, dove poterti trovare sul web, dei contatti social da dare ai nostri ascoltatori?
1: Allora, mi trovate su social, quindi Instagram, TikTok, al canale J Sax Events, e adesso ho un sito che è stato è in uscita perché è stato fatto restyling, jsaxevents.com.
0: Perfetto, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. ti auguriamo, come facciamo con tutti, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e di Jay Sax. Ci ascoltiamo, Eco React. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a te Daniele, grazie a te.

0: politico dell'agenzia DIRE.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader nel Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale»,

0: una volta una bambina di nome Jessica che aveva delle scarpe puzzavano come un formaggio dimenticato in spiaggia. Ogni mattina appena le infilava il cane di casa sveniva, i fiori si schiudevano da soli e persino il vento cambiava direzione.
1: Cosa sta dicendo?
0: No, per l'odore delle scarpe di Jessica che dicevano puzzassero tanto, ecco.
1: Ah, guardi, forse ho sbagliato numero, io non conosco nessuna Jessica e non ho problemi con puzza di scarpe.
0: No, lei non ha problemi di odore di piedi?
1: No.
0: La mamma diceva:
2: Jessica, lavale.
0: E Jessica rispondeva:
3: ma mamma, sono scarpe artistiche, hanno odore di autore.
0: Un giorno a scuola la maestra la mise in punizione, non per cattiva condotta, ma perché il gesso si scioglieva ogni volta che Jessica passava vicino alla lavagna.
4: Il gesso delle scarpe?
0: Sì, quello di Jessica.
4: Il posto delle fragole.
0: Che sarebbe, scusi?
4: Un agriturismo.
0: Ah, ok, quindi cioè, se uno puzza nei piedi è meglio che non venga.
4: Non ho capito quello che sta dicendo.
0: No, ho detto se uno ha problemi di piedi è meglio evitare luoghi pubblici.
4: Perché?
0: Perché magari dà fastidio agli altri.
4: Non so, che problemi c'ha?
0: Ecco, no, sta ragazza quando toglieva le scarpe si scioglieva il gesso della lavagna.
4: Cosa? È potente.
0: Disperata Jessica decise di chiedere aiuto al suo amico Gino, che sapeva tutto sulle puzze. Gino le disse:
3: devi lavarle nel succo di limone, strofinarle con una cipolla e lasciarle al sole accanto a un calzino pulito.
0: Jessica seguì, ma indovinate un po', le scarpe smisero di puzzare, ma ora puzzava il sole.
5: Pronto?
0: Pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine risolto un problema ne è venuto fuori un altro per il discorso delle scarpe.
5: Con chi sto parlando, scusa?
0: No, stavamo leggendo, sono il cantastorie, no? Il discorso delle scarpe, che la puzza è andata via, però pare che abbia impuzzato il sole.
5: Sta scherzando, vero lei?
0: Da quel giorno, ogni volta che sorge il sole e senti un odore strano nell'aria, non è inquinamento, è Jessica che ti saluta con le sue scarpe maleodoranti, ma felici.
5: Bello.
0: Ecco, sono il cantastorie, abbiamo finito ora la storia, abbiamo ultimato, ho finito di leggerla.
5: Io ho sbagliato il numero.
0: No, però lei non ci ha seguito con la storia di Jessica e delle scarpe che puzzavano.
5: No, no.
0: Non l'ha ascoltata?
5: No.
0: Ho capito. Lei non ha problemi di scarpe comunque.

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi regalato un'oretta di spensieratezza. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
5: Guarda, non c'è in giro.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da spazi assolati in Puglia, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Caldo, potremmo dire moderato, con temperature massime tra i 28 e i 32 gradi, ma su alcune zone raggiungeremo anche punte di 34-35 gradi. Il caldo si farà sentire anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: call setta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono le lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e il regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi di Despar di via Rattazzi 2F.

0: Almanacco del giorno.
1: Andiamo a iniziare una nuova settimana, il lunedì 22 giugno. Buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Paolino da Nola. Il sole è sorto questa mattina alle 5.34 e tramonterà alle 20.49. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 22 giugno 1633 a Roma, davanti al Tribunale dell'Inquisizione. Lo scienziato Galileo Galilei è costretto ad abbiurare le sue teorie astronomiche e la difesa del sistema copernicano per evitare la condanna a morte. Nel 1946 in Italia viene emanata la celebre amnistia Togliatti. Il decreto, firmato dall'allora ministro della giustizia Palmiro Togliatti, punta alla pacificazione nazionale nel delicato dopoguerra, estinguendo i reati comuni e politici commessi durante il periodo bellico. 1983 scompare in circostanze misteriose a Roma la quindicenne Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, un caso rimasto ancora oggi uno dei grandi gialli insoluti nella storia italiana. Diamo il buon compleanno al grandissimo Emanuele Filiberto di Savoia, che oggi compie 54 anni, alla straordinaria attrice statunitense Meryl Streep, icona del cinema mondiale, vincitrice di 3 premi Oscar, 77 candeline da spegnere, e al saggista e scrittore italiano Danilo Mainardi, indimenticabile etologo, nato in questo giorno. Noi ci fermiamo qui, vi auguro un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi e state lì.
0: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare. Ascoltare Radio Idea.

0: Meglio di no.
1: Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: salute ben ritrovate agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con l'anticiclone africano sulla Puglia, garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti e un clima caldo di piena estate, soprattutto nelle zone interne. La giornata di domani avrà un'analoga condizione, dunque il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni limpidi. Un contesto climatico caldo estivo con temperature massime nelle zone interne più elevate, attorno ai 34-35 gradi, ad esempio sul Foggiano, mentre lungo le coste i valori diurni resteranno un po' più contenuti, attorno ai 28-32 gradi, a causa delle brezze di mare. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Sono le 15:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: PR Sanità dell'Agenzia DIA.
1: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il Servizio Sanitario Nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del Sindacato dei Medici ANAO Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026, presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare, promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni

L'attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate. 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma. Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia, disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere. Chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti, e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Radio Idea.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

Chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno. L'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere. Un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante. Andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro. Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali. Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono e il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you

0: runway. Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono nei lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: benvenuto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con l'anticiclone africano sulla Puglia, garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti e un clima caldo di piena estate, soprattutto nelle zone interne. La giornata di domani avrà un'analoga condizione, dunque il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni limpidi. Un contesto climatico caldo estivo con temperature massime nelle zone interne più elevate, attorno ai 34-35 gradi, ad esempio sul Foggiano, mentre lungo le coste i valori diurni resteranno un po' più contenuti, attorno ai 28-32 gradi, a causa delle brezze di mare. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: Ed è con piacere che abbiamo con noi Roberto Nuzzo, bentornato.
4: Grazie per l'invito.
3: Allora, 30 report della CIA desecretati riportano appunto che la CIA è coinvolta nelle attività di geoingegneria in quella che possiamo definire una vera e propria corsa al controllo sulla Russia. Che cosa ci può dire in merito?
4: Dunque, documenti precedentemente classificati dalla Central Intelligence Agency, che nel corso degli anni sono stati man mano resi pubblici grazie alla legge del 67 denominata FOIA, il Freedom of Information Act, approvata a seguito dell'omicidio del presidente Kennedy, ci hanno informato che il governo federale statunitense ha finanziato e fatto eseguire dei programmi volti a modificare sia il clima che controllare i fenomeni meteorologici. Da precisare che ci sono diversi documenti che trattano di progetti sulla geoingegneria, tra cui la semina delle nuvole, appunto la manipolazione del clima, i quali report ci raccontano, come ha detto lei, di una corsa militare per superare l'Unione Sovietica nella sfida tecnologica nell'ambito della guerra fredda, di cui appunto al momento ne possediamo 30. Naturalmente, come di consueto, li mettiamo a disposizione di tutti, chiunque voglia acquisirli e magari anche leggerli. La pubblicazione di questi documenti in origine segreti fornisce una prova inconfutabile riguardo l'espressa volontà degli Stati Uniti di manipolare il clima per scopi prettamente bellici e quindi per dominare altri paesi. Oggi ci soffermiamo su un rapporto di 18 pagine risalente al 65, declassificato nel 2003, il quale descrive dettagliatamente i finanziamenti federali per la ricerca e le operazioni dell'operazione di geoingegneria, il quale documento include anche una lettera di approvazione del presidente Lyndon Johnson e che ha elogiato gli sforzi della CIA in questo campo. Infatti, in discorso di laurea del 62 alla Texas State University, l'allora vicepresidente di Kennedy, Johnson, dichiarò: chi controlla il clima controllerà il mondo. Questa frase è rimasta nella storia. Secondo quanto emerso dai file declassificati, si tratta di programmi segreti, coperti appunto da segreto militare. In secondo luogo, finanziamenti per questi programmi segreti che sono stati quadruplicati nel 67, guardate caso, proprio quando sono avvenute le operazioni nel Vietnam con l'operazione Popeye, di cui ne abbiamo parlato abbondantemente. Questi documenti storici hanno fornito un riscontro effettivo sulle persistenti accuse pubbliche che, secondo cui il governo sarebbe coinvolto in irrorazioni atmosferiche clandestine e continua avvelenando l'atmosfera con sostanze chimiche, tossiche, cancerogene e prevalentemente questo attraverso degli aerei. In verità il governo degli Stati Uniti non ha mai negato

0: io farò di tutto il mio potere per fermarlo, scoprirò chi lo sta facendo e lo renderò responsabile. Ma ad oggi gli italiani devono sapere che non risulta che abbia fatto qualcosa a tal proposito. Tutto è rimasto così detto e non è stato fatto nulla di concreto. Mentre 37 stati degli Stati Uniti si sta discutendo per il divieto e in 7 è stata già vietata l'attività di geoingegneria.
1: Grazie Roberto Nuzzo per essere stato con noi, la aspettiamo presto.
0: Grazie a voi, alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
3: DDL Cieli Blu.
4: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
3: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
6: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
7: Radio Idea.
8: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con "Luglio".

0: novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
4: Radio Idea.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Idea.

0: ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con l'anticiclone africano sulla Puglia, garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti e un clima caldo di piena estate, soprattutto nelle zone interne. La giornata di domani avrà un'analoga condizione, dunque il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni limpidi. Un contesto climatico caldo estivo con temperature massime nelle zone interne più elevate, attorno ai 34-35 gradi, ad esempio sul Foggiano, mentre lungo le coste i valori diurni resteranno un po' più contenuti, attorno ai 28-32 gradi, a causa delle brezze di mare. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222013.
2: Radio Idea.

0: Croce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: menti del cielo, ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: per non dimenticare mai. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con l'anticiclone africano sulla Puglia, garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti e un clima caldo di piena estate, soprattutto nelle zone interne. La giornata di domani avrà un'analoga condizione, dunque il tempo sarà asciutto e ben assolato, cieli sereni limpidi. Un contesto climatico caldo estivo con temperature massime nelle zone interne più elevate, attorno ai 34-35 gradi, ad esempio sul Foggiano, mentre lungo le coste i valori diurni resteranno un po' più contenuti, attorno ai 28-32 gradi a causa delle brezze di mare. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: però boh, meglio di no.
1: Radio Idea.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 23 giugno. Ariete, anche oggi sarete a corto di energie con un diavolo per capello. Gli ultimi giorni sono stati molto faticosi e desiderate solo riposare. Marte in Toro vi disturba seminando zizzania in famiglia. Toro, potrebbe sembrare una giornata banale, ma per voi di banale in questo momento non c'è niente. Anche questa è una giornata ricca di avvenimenti. L'amore regalerà emozioni. Gemelli, oggi sarete di ottimo umore, la bellissima luna in Bilancia stimola i vostri sensi e l'amore promette di regalarvi emozioni intense. Appena liberi, dedicatevi ai vostri hobby. Cancro, una giornata da vivere in compagnia delle persone che amate e dedicandovi alle attività che vi fanno stare bene. L'amore è pronto a sostenervi. Leone, vivrete una giornata molto bella in cui avrete tempo di dedicarvi alle vostre attività preferite, dimenticando i problemi di lavoro. L'amore può rivelarsi all'improvviso. Vergine, oggi potrete prendervela comoda, non dovrete correre all'impazzata per risolvere i problemi, avrete tutto il tempo di riflettere. Tutto sembra procedere in armonia. Bilancia, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata bellissima. Finalmente riuscite a recuperare un po' di tranquillità. Il periodo però rimane piuttosto turbolento. Scorpione, la giornata non sembra essere eccitante come piace a voi. Sarete alle prese con un pizzico di malinconia. Sul lavoro siete sempre molto sollecitati. Sagittario, oggi sarete di ottimo umore. I rapporti sociali contribuiranno a rallegrare la vostra giornata. Anche in amore le cose andranno decisamente meglio. Capricorno, accuserete un po' di stanchezza quest'oggi, la luna in Bilancia è stancante e voi avete bisogno di ricaricare le batterie. L'amore è il vostro ricostituente. Acquario, la fortuna sarà dalla vostra parte durante un viaggio di lavoro o di piacere, farete esperienze entusiasmanti. L'amore può ripartire. Pesci, la giornata non presenta grosse problematiche da risolvere, sarete liberi di programmare la serata come meglio credete. La luna vi chiede di cambiare atteggiamento sul lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: runway.
1: È l'una.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.